Ma non capite? Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio pudesto, via da poso donati c'è un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi le